0: ma se internazionale un bianco non buono gemini hai tutto un
1: altro
0: no ma comunque ho un bucchetto guardando no non
2: sento
0: non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non sento non s